Sei slici che puoi tu, tu crolla fino ai ghetto, am hai come che cuochi no, hai rumo te hai sotero, hai rumo te hai sotero, o che sani a sei di smud, ma si ne sve di smotero. But a lassie, my love, but a lassie, will let her stop when you're too, she know me.